0: Io qui per Natal, la festa, e se vuoi fare la festa, a questo dimensato se passerà a Monsegur. Dunque spero che avessi planutato per avere tutte le informazioni che cal buscare sul sito Carriero Zuzitanos, dunque a sbeire sul sito di Carriero Zuzitanos che si demanderà a Monsegur e avessi tutte le informazioni necessarie. Vos desire una buona settimana, vos merci d'aver ascoltato Cupo Cap e vos dizi a pla leu.
1: Vos podcasts et replays, podcasts et replays, cfmradio.fr.